0: Menya nti ese enso no to a eto no nya agro kra. Ye wo studio ha nti ente sofo Samson Bonny se baby o won e fe ojo oluse si ana wo jina no. Only credit. Only credit. Samson Bonny wo ho na wo di ho adanse me die me fa mani hu ye ye pe ne na nya ho akasa eguso aye hwehwe no se ho no wo sisi e Jowlu ne ne mpata mu die wona wo ho no bi a hyedem a ka asokra ntumi nko ne bi aba e kwan na e butubutubutubutu eguso aye pe ne saka no a ye bemo no a chichire mu amye nyi mu ntiasie nti you go so it in media. I hire on 95.1 FM. Please say and anime bon kumu yinte yum kakra. Obi fre on wana. Hello? Hello?
1: Bonum.